0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Ici musique, unique en son genre.

coglioni. Adesso non siamo più dei mucciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout Colors, Fresh Mula from Italy, thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranquilli fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge è uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi,